0: non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sono
0: comuni ho certo usando no,
2: non
0: sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono. Non sono.

0: ma se internazionale un bianco non buono gemini hai
1: sentito
0: una
2: I'm coming back.